0: lontana, serena e rotina. Dal cuore, certamente, è già sicuro che non tutte le cose che riesci a ottenere le cose fuori.
1: Se le fuori c'è il caso, è vero, poi pare meno per sé.
0: Se ne può stare rapido.
1: E anche se c'è la cosa di più, c'è la cosa di più.
0: Prima di andare? Sì,
1: abbiamo.
0: E non credo che sia una cosa così, perché il padre non deve
1: andare
0: in quinta.
1: Se non andare in quinta, non deve andare
0: in quinta.
1: Posibilidad de cantidad, y en el sur ya te vas.

confermare il selettore per carica del combustibile obbligatoria

soffre di una guerra di paese, uno forte nel passato con gli altri,

0: che si rilevano le oggi con questo tema che era molto armato, no? Allora, la verità è che non passa un nuovo grande classico di Richard Marx, che è un gran intérprete internazionale per la una luce non esclusiva come dica per la musica che era per il completando di Nero, per completare la noce di questa 27 fuori.
1: Cinco, da sempre il ciclo del 1991, la pubblicità su tre grandi esercito di Italia, che abbiamo rompito per la cornice con la linea del 90, la linea della linea del 80, che penso della linea del 90.
0: E in ese tempo, no, che escuchamos un poco muchas de las canciones, como lo que divertía la economía, los clásicos, de ponerse, y que sintonizan la radio, la FM, lo más interesante, y que compraban todo el tiempo, y que escuchábamos, ya dejamos de lado.

0: cercana, dovete sia andare in piedi, dopo un senso di risultato, non fare le cose in piedi, ma per la questione che può fare in
1: piedi, ci sono i miei figli, i miei
0: figli, i miei figli, i miei figli, i miei figli, i miei figli,

0: si osservano i fenomeni politici della partita, si mette conto di questo sistema che è e passare la serie di qualche era che il piano di Israele si comincia a prevedere.
1: Che serie se ne ha preoccupato?
0: Sorprendere una vez más, pero como la música la decía, la vida

0: 6, che non è un amico argentino, confessione a me, quando la prendiamo dal cimento.
1: D'altra parte, non mi ha anche da assumere che il governo, che è confuso con le confusioni storiche, se la sua economia è in corso, il governo.

quest'anno non entrerà in classifica anche vinti della Rai, il partito di Rosasino, il che è consigliera e la fortalezza, il campanile di Bucare, capitalizza sul 21 della preserata, primo ministro di insieme con Brasile, non può rifare la vita, non si è in tuo mondo, perché comunque il compito deve essere pensato su un fortalezza con un mano di giudizio campinato. Tres derrotas en sus últimos 17 partidos por Copas Internacionales. Y la velocidad a los que tengo en Colombia en el barco Museo Pérez.

0: freddo in Giappone, un forte terremoto nel bambino di 7 tutta una sacura del sud del Giappone e provoca un allarme per tsunami, una 40.000 ore se tensione elettricità e un negozio per danno servizio ferroviario e di tutto un cuore che ci vuole le autorità a evitare un allarme per tsunami e avvertenza con possibile verificarsi.
1: Gracias.

sulla ultima settimana del settimo mese che stiamo transitando qui in questa nuova casa, che è la 50 di Ciudad de Santa Fe, e la provincia di Mendoza, la Repubblica Argentina, che è il quarto nazionale, che è la proposta di tutti i giorni che arranca la 7.

0: Francia, prendono quando la sanità è la minima e una lingua medica che deve. Già nel mese di settimana la minima epistolare di realtà che è la zero, anche la massima la tabù. 14, 15, 16 euro per un comune del zero, ma non sono le soldi, che è così. Già nel mese di anno da sintesi, quando si una passione di rotto, mi ha partito. Diciamo, non so però quasi il vecchio, era il figlio mio, che voleva poi una vita di casa, da lontano qui, non è fisico, che non so più, non volevo passare per il mio amore, con nosotros, ma si sente quattro, 37, 37, 37, noi pubblicavamo sulla musica, e diritto è, con aggiornarlo, sarà quasi il loro, non pago jóvenes, e tutto un amico che cambiava, lo sentavo, dice, ma
1: se ne è stato, se ne è stato, se ne è stato, se ne è stato, se
0: Thank you.

0: sia gli si confermò che probabilmente si provocò con una fase del trauma di potenza del loss, a quel momento non si intervenò che avvicinò il tempo perfetto. 2003, il giocante si aggiornò in forma ufficiale della vittoria con maggiore precisione sulle causa del incidente. Si trova un capito che leggeremo a nostro inglese che non sarà solicitato. E questa informazione ufficiale che noi non sentiamo è ciò che noi informiamo le imprese alle imprese. Iniziamo a fare, abbiamo una buona vita compiendo 102 anni, come il tipo di gente che non ha dato un messaggio ieri, si è detto che è il giorno di una vita che sta compiendo 107 anni. Che
1: è la sua vita?
0: No, che lei è il periodico scritto, non so se è più cosa. L'ultima non c'è mai tutta la vita, non c'è la mano. No, mucha alegría por el mundo, cada vez la gente vive más.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: questa sera in Brasile, ha iniziato ad avere che il Darmani Antino del Brasile risulterà un po' più difficile che per l'utente su Brasile che possiamo trattare se non si in la linea contra il suo partecipazione del compasso americano prenderemo guardia il Everest e il Tira del Tavas visitando Higgins in Cile il mercato che si presenta per la boca 1-0 in la linea quale tapia quale mi ricordo di dare il Caracas con il competente di Santa Fe Colombia quale è finire l'uso dopo la fine di Copa Sinonica.
1: Buen día, perdonando una pregunta, ¿quién corresponde poner las balizas en el paso pobre y alto? Ayer, pasado de las 19 horas, hubo un accidente cuando se restableció, ¿cómo se llama? 19 horas de noche,
0: sí.

Sì, ma non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si può fare la cosa, non si

fare l'ultima serie. Sono un minuto che lo portiamo a a una situazione che abbia venuto a dire di Sanremos, quando sarà ricordante o ripetibile in questo caso, viene l'operativo del ricavazione di sessione con l'officina, che si viene dato, quando si viene come tre cose, mi ha tutti gli armi, che si è in comune lugares, e poi il capito di la famiglia del jueves, passato la vita, e il ritiro santiago, sarà il modo di tripas digital. Si buscó comida rica, abundante y al mejor precio de San Rafael, le recomendamos la pizzería Padre Pizzi Central. Variedad en pilota, todos los asados, ensaladas y menú de quesos que rematan salvar el día. También

senza torno su gente, la gente che si chiama Amore, io tengo conosciuto come casa per la visita, come si chiama la sera che tiene però un numero di chiamata con amico, ma si passa un lottico e salta alla sala. La volontà, il tema della rottura che lo plantiamo in linea e lo sentiamo permanente.

0: precedente contenuto.
1: Però a casa mia non dice che il lavoretto c'è una cara e tra il sangue non c'è un po' di 70 anni e non c'è un
0: Thank you.

accedere alla conferenza della Italia africana o del Consiglio, pensi di iniziare a divenire la vita con società di Canada, per esempio, con il giovane che non può essere l'equipo tra per fondare la vita, anche in cui si può andare a raccogliere la presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presenza della presen

sulla tomba di Cocinocca, tomba di Cocca, una rincognata, una di Santa Caterina, una di Chicara, una di Tomba, si sa che

più nome ci discorre della tarda di demonite e vai a canzare la cera pure del cocinocca pure del monocca pure del ricordare pure di santa capellina pure di vircala pure di tombaggio di sciavi e la sera di quella cornico se il settore di temo che si deve sentire senza pietre che non

Se nota Sergio, che sta a vedere qui, che policero si sta, ma c'è un policero, non si chiede, o lei si vuole consulere un po', e non si è preparato, e c'è un minuto che si è rinunciato, e non si è preparato, non si è preparato, non si è preparato, non si è preparato, non si è preparato, non si è preparato, non si è preparato, non si è preparato,

sono la serena. Forse non avrei molto importanza, ma lo so. Quando ero a trovare, il padre che la metti, se realmente la serena, per me era che non so che si fa, così che vuoi.

0: cinema era una vera e propria seguita di quale di seguito di ciò di stessa parte.
1: Allora,